0: Si vuoi anche occo, tu ama ancora vieghi, chicchi, no anga sabi. I'm not going to be able to get a new one.
1: Chawa janga mazina atulira matulire.

Tugenda kusabuwe mbaketi night. Mwiti na yuba anaba mama abemi gade. Yee na makonkoma obuwambo. Munsare kao. Munsare kao. Abari mu taxi ngegenda Mengo. Yee bangambi kwe bari kurubogura bambuka Mengo au mugawa. Kwe bati Mengo au voti vulanga. Basaramu bagenda wakaliga. Omweso rukyo, nomupira byanema. Ena yanguri.